0: intensamente. Vive Radio. Vive Radio.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Vives sin pausa.
1: Sin pausa.
2: Sin pausa.
1: Sin pausa.
3: What did she say?